0: fatte dolce nocchio amara, non ta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Songhi frutta ciascun uomo, se più meglio maturato, io che